0: Sedzeps i Spoulops i pove. Hra, shuidi da erti. Radio Dardimanti.
1: Saatis Dardimanti.